separaria, di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

Odeia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.

Stefania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

separaria di carivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca lis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero la po'.